Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete, al momento non ci sono disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Sud e Impruneta in direzione di Bologna segnaliamo 2 km di coda per un incidente che ha coinvolto un camion nella galleria Pozzolatico. Di conseguenza è stata chiusa l'uscita di Impruneta per chi proviene da Roma. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Sud e Improneta in direzione di Bologna segnaliamo 2 km di coda per un incidente che ha coinvolto un camion nella galleria Pozzolatico. Di conseguenza è stata chiusa l'uscita di Improneta per chi proviene da Roma. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e senza disagi alla circolazione, salvo un'unica eccezione che al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Sud e Impruneta in direzione di Bologna segnaliamo 2 km di coda per un incidente che ha coinvolto un camion nella galleria Pozzolatico. Di conseguenza è stata chiusa l'uscita di Impruneta per chi proviene da Roma. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. L'unica eccezione interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Sud e Impruneta in direzione di Bologna segnaliamo 2 km di coda per un incidente che ha coinvolto un camion nella galleria Pozzolatico. Di conseguenza è stata chiusa l'uscita di Impruneta per chi proviene da Roma. Da Autostrade per l'Italia è tutto.
0: RTL 100.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, dunque non segnaliamo disagi alla circolazione, salvo un'unica eccezione che al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Sud e Impruneta in direzione di Bologna segnaliamo 2 chilometri di coda per un incidente che ha coinvolto un camion nella galleria Pozzolatico. Di conseguenza è stata chiusa l'uscita di Impruneta per chi proviene da Roma. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete, al momento non segnaliamo disagi alla circolazione, salvo un'unica eccezione che riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Sud e Impruneta in direzione di Bologna segnaliamo un chilometro di coda per un incidente che ha coinvolto un camion nella galleria Pozzolatico. Di conseguenza è stata chiusa l'uscita di Impruneta per chi proviene da Roma. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona a seguito di un incidente da poco avvenuto nel tratto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona, a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona, a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Chi viaggia verso Ancona può uscire a Pineto, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare a Roseto degli Abruzzi. È tutto, buon viaggio!

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Chi viaggia verso Ancona può uscire a Pineto, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare a Roseto degli Abruzzi. È tutto, fate buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona, a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Chi viaggia verso Ancona può uscire a Pineto, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare a Roseto degli Abruzzi. È tutto.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona, a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Chi viaggia verso Ancona può uscire a Pineto, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare a Roseto degli Abruzzi. È tutto, buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Daniela Sala. Le notizie di rilievo sono nel versante adriatico, in particolare la 14 Bologna-Taranto è chiusa tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per un incidente in cui è coinvolto un camion. Uscita obbligatoria a Pineto con 8 km di coda e dopo aver percorso la statale 16 adriatica si può rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Consigliamo di anticipare l'uscita a Pescara Nord dove rileviamo 1 km.

metro di coda. E sempre sulla 14 Bologna-Taranto, un incidente tra quattro auto causa un chilometro di coda tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara. Inoltre coda per lavori sulla 7 Serravalle-Genova tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano. Traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino e tra Pero e Milano Est verso Brescia. E rileviamo code anche sulla 9 Elenate-Chiasso tra Como, Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine flussi pendolari diretti a Firenze sulla 11 Firenze-Pisa tra Sesto Fiorentino e Peretola. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La notizia di rilievo sulla 14 Bologna-Taranto chiusa tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per un incidente in cui è coinvolto un camion. Uscita obbligatoria a Pineto con 8 km di coda e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica si può rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Consigliamo di anticipare l'uscita a Pescara Nord dove rileviamo un chilometro di coda. E sempre sulla 14 Bologna-Taranto un incidente tra 4 auto causa un chilometro di coda tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara. Nel Lazio un chilometro di coda per incidente sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Torre in Pietra e il bivio per la Roma-Fiumicino in direzione di Roma. Sulla 1 Milano-Napoli un chilometro di coda tra il bivio per Acerra-Fragola e lo svincolo della 16 Napoli-Canosa per un furgone in panne in direzione di Napoli. Traffico in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino e tra Piero e Milano-Est verso Brescia. E infine code anche sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como, Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. È tutto, fate buon viaggio e a più tardi.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La notizia principale sulla 14 Bologna-Taranto chiusa tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per un incidente in cui è coinvolto un camion. Uscita obbligatoria a Pineto con 9 km di coda e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica si può rientrare in autostrada Roseto degli Abruzzi. Consigliamo di anticipare l'uscita a Pescara Nord dove rileviamo un chilometro di coda. Per lavori in Liguria 2 km di coda sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Per un veicolo in fiamme sulla tangenziale ovest di Milano, conseguenti le code sulla 1 tra Melegnano e la tangenziale ovest in direzione di Milano. Sulla 4 Milano-Brescia per traffico, mezz'ora di percorrenza tra Pero e Milano Est verso Brescia e coda per un veicolo in panne da poco rimosso tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino. Rileviamo coda anche sulla 9 Elenete Chiasso tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Dogana Svizzera. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi per altri aggiornamenti.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale che al momento interessa la 14 Bologna-Taranto, dove tra Pineta e Rosseto in direzione Ancona è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è ribaltato. Chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pineto, dove si sono formati 10 km di coda, poi rientra in autostrada a Rosseto degli Abruzzi dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso registriamo coda a tratti tra Pera e Milano Est verso Brescia e tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi anche in direzione Torino, con coda a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa e tempi di percorrenza di 15 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. Prossimo appuntamento tra circa mezz'ora.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete. Partiamo subito dalla notizia principale che al momento interessa la 14 Bologna-Taranto, dove tra Pineto e Rosseto degli Abruzzi in direzione Ancona è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è ribaltato. Chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pineto, dove si sono formati 10 km di coda, con rientro in autostrada a Rosseto dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso registriamo coda tratti tra Pere e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Andiamo poi sulla 10 Genova-Savona, dove tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova permane un chilometro di coda per un incidente già risolto. Si transita su tutte le corsie. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale che al momento interessa la 14 Bologna-Taranto, dove tra Pineto e Rosseto degli Abruzzi verso Ancona è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è ribaltato. Chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pineto, dove si sono formati 10 km di coda, con rientro in autostrada a Rosseto dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Consigliamo di anticipare l'uscita alla stazione di Pescara Nord. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso registriamo coda tratti tra Pera e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Scandicci e il bivio per la 1 direttissima ci sono coda tratti in direzione Bologna e tempi di percorrenza di 30 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

luna, mi guarda la schiena. Se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale, riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio con la 25 tornano a Pescara e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona. Ci sono 11 km di coda per ripristino incidente. Per chi è diretto verso Ancona consigliamo di uscire a Pescara Nord per correre la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Cambiando versante sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze e Impruneta il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord verso Bologna sono invece 3 i chilometri di coda per un incidente tra due camion. Tornando sulla A14, tra Faenza e Imola verso Bologna, code a tratti per traffico intenso e flussi intensi anche in corrispondenza di Milano. Siamo sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Chiudiamo in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, perché dal piazzale Francese in direzione dell'Italia i tempi di attesa sono di circa 2 ore e un quarto. Da Autostrade per l'Italia quindi è davvero tutto, e allora vi auguro buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: via radio.
1: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale che proviene dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio con la 25 Torano-Pescara e Roseto degli Abruzzi in direzione di Bologna abbiamo 11 km di coda per ripristino incidente. Per chi viaggia verso Bologna quindi consigliamo di uscire a Pescara Nord, intraprendere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Cambiando versante, sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicce, il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord verso Milano, c'è un chilometro di coda per un incidente tra due camion. Sulla A23 Palmanova Tarvisio invece, siamo tra Carnia e Pontebba in direzione di Tarvisio, riscontriamo 3 km di coda per lavori di ammodernamento. Flussi intensi poi sulla A4 Milano Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Concludiamo in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, perché dal piazzale Francese in direzione dell'Italia i tempi di attesa sono di circa 2 ore e un quarto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La notizia principale al momento proviene dall'A14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio con la A25 Torano-Pescara e Roseto degli Abruzzi in direzione di Bologna ci sono 11 km di coda per ripristino incidente. Per chi viaggia verso Bologna quindi consigliamo di uscire a Pescara Nord, intraprendere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Ci spostiamo adesso sulla 23 Palmanova-Tarvisio, poiché tra Carni e Ponte in direzione di Tarvisio riscontriamo 4 km di coda per lavori di ammodernamento. Siamo adesso invece in Lombardia sulla A9 Lainate Como Chiasso, infatti tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera la coda è per attraversamento doganale, mentre sulla 4 Milano Brescia tra Carmine e Milano Est verso Brescia ci sono flussi intensi. Chiudiamo con il traforo del Monte Bianco, perché da Piazzale Francese verso l'Italia i tempi di attesa sono di 1 ora e un quarto. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 100.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale che proviene dalla 14 Bologna-Taranto. Infatti tra il bivio con la 25 Torano-Pescara e Roseto degli Abruzzi in direzione di Bologna ci sono 10 km di coda per ripristino incidente. Consigliamo di uscire a Pescara Ovest, percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Andiamo ora invece sulla 23 Palmanova-Tarvisio. Tra Carnia e Ponteva verso Tarvisio ci sono 4 km di coda per lavori di ammodernamento, e anche in Liguria sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano 1 km di coda per la stessa causa, mentre sulla 26 dei trafori tra Masone e Ovada verso Gravellona-Toce c'è 1 km di coda per un mezzo in avaria. In conclusione, in corrispondenza del traforo del Monte Bianco dal piazzale Francese in direzione dell'Italia, i tempi di attesa sono di circa 1 ora e mezza. L'autostrada per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona, 9 km di coda per ripristino incidente. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Sulla 23 Udine Tarvisio, 4 km di coda per lavori di ammodernamento tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio. Nella stessa direzione 4 km di coda in barriera ad Ugovizza. Sulla 26 dei Trafori, 1 km di coda per incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona. Infine, al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto, tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona, 8 km di coda per ripristino incidente. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Sulla 23 Udine Tarvisio, 4 km di coda per lavori di ammodernamento tra Carni e Pontebba verso Tarvisio. Nella stessa direzione 5 km di coda in barriera ad Ugovizza. In Liguria sulla 10 Genova-Savona 3 km di coda per veicolo in panne tra Celle Ligure e Savona verso Ventimiglia. Sulla 26 dei Trafori 2 km di coda per incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 23 Udine Tarvisio, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 4 km di coda tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Nella stessa direzione 6 km di coda in barriera ad Ugovizza. Sulla 26 dei Trafori, fuori 2 km di coda per incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona. Sulla 10 Genova Savona 3 km di coda per veicolo in panne tra Celle Ligure e Savona verso Ventimiglia. Sulla 14 Bologna Taranto code a tratti per traffico intenso tra Pescara Nord e Val Vibrata in direzione Ancona, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Apriamo con la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto. Per incidente è chiuso il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Padova provenendo dalla 1 Milano-Napoli. L'incidente vede coinvolto un camion intraversato. A causa della chiusura si è formata una coda di 5 km tra Borgo Panigale e il bivio per la 13. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Sempre per incidente sulla 26 dei trafori, 4 km di coda tra Masono Vada verso Gravellona. Sulla 23 Udine Tarvisio, 8 km di coda in barriera ad Ugovizza. Infine al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 14 Bologna-Taranto per incidente è chiuso il bivio per la 13 Bologna-Padova per chi dalla 1 è diretto verso Padova, con 5 km di coda a partire da Borgo Panigale. L'incidente vede coinvolto un camion intraversato. Per lo stesso evento è chiusa la tangenziale di Bologna dalla 1 al bivio per la 13 e coda anche sul raccordo di Casalecchio verso la 14. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Sempre per incidente sulla 26 dei Trafori, 5 km di coda tra Masone e Ovada verso Gravellona. Sulla 23 Udine Tarvisio, 9 km di coda per traffico intenso alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 14 Bologna-Taranto per incidente è chiuso il bivio per la 13 verso Padova provenendo dalla 1 Milano-Napoli, con 6 km di coda tra il bivio per la 1 e quello per la 13 in direzione Ancona. L'incidente vede coinvolto un camion intraversato. Per lo stesso evento è chiusa la tangenziale di Bologna dalla 1 al bivio per la 13 e 2 km di coda anche sul raccordo di Casalecchio verso la 14. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Sempre per incidente sulla 26 dei trafori, 5 km di coda tra Masone e Ovada verso Gravellona. Buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante: sulla 14 Bologna-Taranto per incidente è chiuso il bivio, per la 13 Bologna-Padova verso Padova provenendo dalla 1 a Milano-Napoli, con 6 km di coda tra il bivio per la 1 e quello per la 13 in direzione Ancona. L'incidente vede coinvolto un camion intraversato. Per lo stesso evento è chiusa la tangenziale di Bologna dalla 1 al bivio per la 13 e sul raccordo di Casalecchio 2 km di coda verso la 14. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Sempre per incidente sulla 26 dei trafori, 5 km di coda tra Masone e Ovada verso

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto. Per incidente è chiuso il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Padova provenendo dalla 1 Milano-Napoli con 6 km di coda tra il bivio per la 1 e quello per la 13 in direzione Ancona. L'incidente vede coinvolto un camion intraversato. Per lo stesso evento è chiusa la tangenziale di Bologna dalla 1 al bivio per la 13 sul raccordo di Casalecchio, 2 km di coda

verso la 14. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Sempre per incidente sulla 26 di Trafori, 6 km di coda tra Masone e Ovada verso Gravellona. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il bivio con la 13 Bologna-Padova per chi dalla 1 è diretto verso Padova, con 6 km di coda a partire dal bivio della 1 Milano-Napoli per un camion intraversato. E per lo stesso motivo è chiusa la tangenziale di Bologna dalla 1 al bivio con la 13. Ripercussione anche sul raccordo di Casalecchio verso la 14. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Ci spostiamo poi sulla 23 Udine Tarvisio, dove registriamo 9 km di coda per traffico alla barriera d'Ugovizza. Andiamo sulla 26 dei Trafori, dove tra Masonovada verso Gravellona permangono 6 km di coda per un incidente da poco risolto. Si transita su tutte le corsie. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori urgenti di ripristino dopo un incidente è chiuso il bivio con la 13 Bologna-Padova per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli. Per effetto della chiusura registriamo 6 km di coda a partire dal bivio con la 1. Per lo stesso motivo è chiusa anche la tangenziale di Bologna dalla 1 fino al bivio con la 13 e ripercussione anche sul raccordo di Casalecchio verso la 14. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro numero unico 803111. Ci spostiamo poi sulla 23 Udine-Tarvisio, dove registriamo 6 km di coda per traffico alla barriera di Ugovizza. Andiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove per traffico intenso tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Milano-Est sono coda tratti verso Brescia, flussi intensi in direzione opposta con coda tratti tra il bivio per la tangenziale est e Sesto San Giovanni. Per il momento è tutto, buon viaggio!

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori urgenti di ripristino dopo un incidente è chiuso il bivio con la 13 Bologna-Padova per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli. Per effetto della chiusura registriamo 6 km di coda a partire dal bivio con la 1 e per lo stesso motivo è chiusa anche la tangenziale di Bologna dalla 1 fino al bivio con la 13. Ripercussione anche sul raccordo di Casalecchio verso la 14. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro numero unico 803 111. Ci spostiamo poi sulla 23 Udine Tarvisio, dove registriamo 2 km di coda per traffico alla barriera di Ugovizza. Andiamo sulla 4 Milano Brescia, dove per traffico intenso tra il bivio per la 8 Milano Varese e Milano Est ci sono coda tratti verso Brescia. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori urgenti di ripristino dopo un incidente è chiuso il bivio con la 13 Bologna-Padova per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli. E per lo stesso motivo è chiusa anche la tangenziale di Bologna dalla 1 fino al bivio con la 13 Bologna-Padova. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per traffico intenso tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Milano-Est ci sono coda tratti verso Brescia. Sempre sulla 4 ma in direzione opposta per un incidente tra due auto sono code tra Monza e Sesto San Giovanni. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli con coda tratti tra il bivio per la 1 direttissima e Scandicci verso Roma e tempi di percorrenza di circa un'ora. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è?

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori urgenti di ripristino dopo un incidente è chiuso il bivio con la 13 Bologna-Padova per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli. E per lo stesso motivo è chiusa anche la tangenziale di Bologna dalla 1 fino al bivio con la 13. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove per traffico intenso tra il bivio per la 8 Milano Varese e Milano Est sono coda tratti verso Brescia. Flussi intensi anche in direzione opposta, dove ci sono coda tratti tra Milano Est e Cormano. Trafficato poi anche il tratto della 1 Milano Napoli con coda tratti tra il bivio per la 1 direttissima e Scandicci verso Roma. I tempi di percorrenza sono di circa 30 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
0: RTL

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori urgenti di ripristino dopo un incidente è chiuso il bivio con la 13 Bologna-Padova per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli. E per lo stesso motivo è chiusa anche la tangenziale di Bologna dalla 1 fino al bivio con la 13. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in panne sono code tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Inoltre nella stessa direzione per un incidente già risolto permangono code tra Incisa e Firenze Sud. Andiamo poi sulla diramazione Roma Sud, dove tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo registriamo 3 km di coda per traffico sulla viabilità esterna. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in panne sono code tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Ci spostiamo poi sulla diramazione Roma Sud, dove tra Torre Nova e il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo registriamo 3 km di coda per traffico sulla viabilità esterna. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori di ammodernamento sulla 7 sera Valle Genova dalle 22 fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Vignole e Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Situazione analoga anche sulla 10 Genova-Savona, dove dalle 23 alle 6 sarà chiuso il tratto tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova. Stessa situazione sulla 26, dove dalle 22 alle 6 verrà chiuso il tratto tra il bivio per la 10 Genova-Savona e Ovada verso Gravellona. 5, traffico.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in panne ci sono code tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Situazione analoga anche sulla 10 Genova-Savona, dove per un veicolo in avaria, già rimosso, tra Genova Pegli e Genova Aeroporto permangono code verso Genova. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori di ammodernamento, sulla 7 la Valle Genova dalle 22 fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Vignole, Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Situazione analoga anche sulla 10 Genova-Savona, dove dalle 23 alle 6 sarà chiuso il tratto tra Renzano e il bivio per la 26 dei Trafori. Stessa situazione sulla 26, dove dalle 22 alle 6 verrà chiuso il tratto tra il bivio per la 10 Genova-Savona e Ovada verso Gravellona. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, sono queste le uniche eccezioni, partendo dall'Autosole, dove c'è coda per un incidente tra il bivio con la tangenziale ovest di Milano e bivio con il raccordo della tangenziale est di Milano in direzione proprio del capoluogo lombardo, mentre sulla 4 Milano-Brescia coda per lavori tra Dalmine e Capriate in direzione sempre di Milano. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 15 minuti. Buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla rete, queste le uniche eccezioni partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto in galleria tra Ronco Bilaccio e Barberino di Mugello in direzione di Firenze. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso, mentre sulla A4 Milano-Brescia registriamo coda per lavori tra Capriati e Dalmine in direzione di Brescia. Con questo è davvero tutto, buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia. Le notizie principali riguardano la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente di un'automobile in galleria si è formato un chilometro di coda tra Ronco Bilaccio e Barberino di Mugello in direzione di Firenze. Il traffico defluisce qui su una sola corsia e sul posto operano tutti i mezzi di soccorso, mentre tra Chiusi e Fabbro in direzione di Roma si è formato un chilometro di coda per lavori. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo dell'Autosole, dove per la chiusura per lavori del tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano si è formato un chilometro di coda nella stessa direzione, ma tra il bivio con l'A22 del Brennero e Reggio Emilia. Tra Ronco Bilaccio e Barberino di Mugello verso Firenze segnaliamo invece un chilometro di coda per un incidente ora risolto. Tutte le corsie sono ora percorribili. Infine, tra Chiusi e Fabbro verso Roma, un chilometro di coda per lavori. È tutto.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione la 10 Genova-Savona, dove si è formato un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova. A tal proposito vi ricordo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è davvero tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete, c'è solo un'eccezione in A10 Genova-Savona dove c'è un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova. E a questo proposito vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica, rispettando così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto.
0: RTL 100.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, registriamo un'unica eccezione in A10 Genova-Savona, dove si è formato un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Varazze ed Arenzano in direzione di Genova. Prudenza invece in A14 Bologna-Taranto, dato il forte vento tra Cattolica e Poggio Imperiale. Cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Con questo per il momento è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Registriamo un'unica eccezione. Sulla 10 Genova-Savona si è formato un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Varazze e Arenzano verso Genova. E a questo proposito vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica, rispettando così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, viabilità fluida sulla rete. Vi ricordo che in A1 Milano-Napoli fino alle 5 del mattino resterà chiuso per lavori il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano. Chiusura analoga sulla A14 Bologna-Taranto per quanto concerne il tratto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna. Con questo dunque per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che in Autosole fino alle 5 del mattino resterà chiuso per lavori di ammodernamento il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano, chiusura analoga sulla 14 Adriatica per il tratto tra il bivio con l'Autosole e Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa mezz'ora. Buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi